0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita a padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company.
6: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce brutti ma simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
1: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, brutti ma simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
4: Mauro Tonello,

0: Tonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, passate a poco anche alle ore 7. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJM, il nostro Martino alla console, pronti per ascoltare i First Joys degli anni 70 con Hold Your Horses. Sentiremo sempre da quegli anni Patti LaBelle con Playgirl e i Fix con Talk About
1: 80 Festival.

0: oltre a Patti LaBella e sorella con Playgirl e Fred Joyce, Hold Your Horses, i primi tre di questo 80 Festival. Noi degli anni 80 torniamo tra pochi minuti.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Woo!

0: Radio Company suona l'80 Festival di domenica mattina, noi degli anni 80 protagonisti. Salve a tutti, ancora buona giornata, buon weekend da Mauro Tonello. Ripartiamo con Jump the Pilots per Jump Trading, un po' di rock insieme anche ai Clash con Rock in the Cashbox.
1: 80 Festival.

come dico sempre, il mitico armadillo, protagonista del video di Clash, Rocking the Cash by prima ancora John I'm Treading dall'album The Key con la sua Drop the Pilot. Ora c'è lei, Lex Go-Go's, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Heart, Preface Proud dell'Inghilterra con The King of Rock and Roll.

0: La New Romantic inglese protagonista del nostro Trotter Festival con The King of Rock and Roll di Prefa Sprout e prima ancora lei, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Heart. Tra un po' noi torniamo noi degli 80 con l'80 Festival qui su Radio Company.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot!
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva. Compact.

puro suono anni 80 con Marotonello la domenica mattina presente oramai da parecchi anni. So che in molti ci seguite, ci è voluto piacere, e qualsiasi cosa stiate facendo ovunque voi siate vi auguriamo ancora una buona giornata. Ripartiamo con Peter Frampton e la sua Show Me The Way, la storia della musica, ancora lui, Lucio Battisti. Pezzo scritto, l'ultimo album mitico scritto appunto con il grande Mogol, questa è Una donna.

grande Lucio Battisti con Una donna per amico, e prima ancora Peter Frampton, la sua Show Me The Way, nel nostro 80 Festival. Ora ci tuffiamo nel sound anni 70 di Bacciotti, la sua Black Jack, e lui il grande Giorgio Moroder, From Here to Eternity.

0: Giorgio Moroder con From Here to Eternity, prima ancora Mr. Bacciati con Black Jack, a chiudere questa tracciona di 80 Festival. Tra un po' torniamo con gli ultimi della nostra puntata della domenica.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

essere una nuova numero uno, magari la prossima settimana, staremo a vedere, perché intanto dobbiamo pensare alla nuova numero uno di oggi, e cioè al pezzo di Serena Brancale, Levante e Delia, che va alla numero uno con, che vanno alla numero uno con Al mio paese.

0: paese di Serena Brancale, Levante Delia, ancora una volta numero uno della nostra classifica ufficiale, della nostra Company Hit, che finisce qui, che torna ovviamente domenica prossima sempre alla stessa ora. Per quanto mi riguarda, ovviamente vi ricordo, ci sentiamo oggi pomeriggio alle 17 con Pietro per Bruttima Domenica. Arriva invece Domenicando, io ringrazio DJM che si è occupato della regia, ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici, previste multe fino a 400 euro, le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa.

0: pista per Scudetto e Coppa Italia. Dalle 18 gli altri incontri. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Coffee and the Giants, right now! Si inizia ufficialmente, direi proprio di sì!
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Le 10 e 5 minuti in questa domenica 17 maggio 2026.

in particolare. Adesso mi sa che è partito quello che è il mese delle comunioni, delle cresi, dei matrimoni, degli anniversari. Beh, gli anniversari ci sono sempre, dai, cosa stai dicendo, Jay? Beh, effettivamente. E poi, bello come la faccio, me lo dico questa.

0: Beh, dai, questa mattina ci bacia, ci abbraccia, era ora. Non mi pareva neanche vero questa, veramente. Ho detto no, non è possibile. Cos'è quella cosa in cielo, luminosa, in mezzo dell'azzurro? Era il sole, era proprio lui, esattamente. Va bene, allora io ringrazio anche Stefano Ferrari che, come ogni domenica, mi precede, quindi siamo pronti, tutto, tutto è pronto. Saluto anche lui, il nostro Gianluca Pacini.
1: Buongiorno a tutti, ciao cuoricino.
0: Ma buongiorno cuoricino grandissimo, oggi è ancora più grande degli altri giorni, mi raccomando. 333-2-688-688, dunque con quelli che sono i vostri messaggi, perché la domenica mattina ci si ritrova, come sempre, glielo dico, uno spazio virtuale tra amici che si ritrovano dopo una settimana, se la raccontano, ok, di fronte a un caffè virtuale, un tè virtuale, un gelato, magari c'è qualcuno che dice guarda sono le 10-6 minuti, Jay, io ho già dato in precedenza e adesso sono già pronto o pronta per qualcos'altro, vabbè ci sta ovviamente. Quindi come state domenicando questa mattina in nostra compagnia? Il 333 2688

0: nostra compagnia. Allora, stiamo sondando dove siete, cosa fate alle 10-10 minuti di questo 17 maggio, ma anche quelli che sono i programmi, per l'appunto, che avete in questa giornata, almeno in buona parte d'Italia mi pare di percepire così a naso che ci sia finalmente una bella giornata, quindi godiamocela fino in fondo. Allora, vado a salutare chi in questo momento mi scrive: ciao, noi stiamo rientrando dopo una giornata di puro relax trascorsa ad Abano Terme, che bello, sì, relax lì, voglio dire, vi siete rigenerati, ci sta. Quindi 333-2688-688, come state domenicando, mentre la Jay e il Pacio sono in diretta qui su Radio Company, che si fa, che si combina, e ricordo anche in particolar modo, toppissimo, ma proprio toppissimo, sentire quella che è la vostra voce live. E come si fa? Basta solo che voi mandiate un messaggio, per l'appunto WhatsApp vocale, come quello che mandate, non lo so, ai vostri genitori, ai figli, alle amiche, agli amici, insomma, ecco, così, colleghi, quello lì proprio esatto, così potete far sentire la vostra voce nella mattinata di Radio Company.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: alle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

Benson Boone, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata, state domenicando con me, Michela J, col Gianlu, in questo 17 maggio 2026. Allora, stiamo parlando per l'appunto di, dai, cosa si fa alla fine, no? Per sapere in che modo siete con noi anche questa mattina. E allora c'è una nostra ascoltatrice che ci scrive: io sto andando ad infilarmi, attenzione, sotto un camper per sistemare la ruota di scorta. Hai capito, quindi, però così poi si riparte, no? Voglio dire, verso nuove avventure con il camper. E ancora, buongiorno, ci scrive Monica di Udine: sto finendo di stirare, poi mi preparo che vado a Lignano, che c'è la festa Bike Fest International. Quindi Monica, insomma, ultime ore, diciamo, di dovere e poi piacere, finalmente, dovere tra virgolette, ovviamente, perché dobbiamo stirarci queste cose. Ah, che giornate, che non c'è ancora caldissimo, vabbè. Aprirò questo capitolo un'altra volta. Intanto godiamoci questi gradi, questa temperatura, e finalmente il sole che è uscito. Poi c'è chi ci scrive: ciao, noi con la famiglia stiamo facendo un pozzetto, dobbiamo smontare un capanno. Saluti da Flavio, 8 anni e Massimo 14. Hai capito? Quindi insomma, una giornata, mi pare di capire, di lavoro in nostra compagnia. Va bene, ancora tanti altri messaggi, potete continuare ovviamente ad unirvi alla community di Radio Company, alla community di Domenicando Live in questo momento. Quindi stiamo condividendo assieme quello che si fa proprio in queste ore della nostra mattinata. Io vi ricordo, sarò con voi fino alle 13 con i vostri messaggi, le altre curiosità, le varie notizie, quindi restate in tempo reale, ovviamente restate con noi. 333 2688

0: mattinata ovviamente, ma chi ci sarà mai dall'altra parte del campanello? Sentiamo.
1: Ciao, io sono Jacopo, ho 4 anni.
0: Ciao.
1: E andiamo a vedere le farfalle con la mia famiglia a Montegrotto.
0: Ma che bravo e che bravi, insomma una buona giornata a te ovviamente e a voi. Sai che ricorda un pochino me da piccola, perché anche io quando ero piccola, devo svelare questa cosa, avrò avuto l'età forse di Jacopo o poco più, insomma saremmo lì, mandavo anch'io le dediche. Chiedevo anch'io le dediche da ascoltare, cioè no, lui ha mandato un messaggio ovviamente raccontando quello che è il programma, io invece chiedevo le dediche.

0: 688, vedo altri messaggi. Allora, restate con noi che tra poco ritorno e faccio sentire la vostra voce, se ovviamente ci inviate i vostri WhatsApp vocali, oppure uso la mia, se siete più timidi ovviamente. E quindi sentiamo cosa combinate in questa domenica mattina.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Company, Dominicando, presentissimi come sempre anche in questa domenica 17 maggio con voi. Siamo in viaggio con voi, a lavoro con voi e stiamo anche magari a fare i lavoretti di casa o fuori casa per l'appunto. Poi andiamo ad indagare grazie ai vostri messaggi, insomma, cosa si combina. Ma sento un campanello in lontananza, oddio lontananza, insomma, però c'è un campanello che suona, altro.
1: Ciao Company, sono Edoardo.
0: Sì,
1: oggi
0: ciao.
1: È il mio compleanno.
0: Ma
1: potresti
0: dai,
1: mettere Thunderstruck. Grazie, ciao.
0: Ciao.

guardando adesso, quindi. Però abbiamo voluto lo stesso rendere omaggio al tuo compleanno anche con qualche secondo insomma in sottofondo, ecco, per dire, quindi tanti auguri a te ovviamente per il tuo compleanno. Detto questo, proseguiamo con tutti i vostri messaggi. Vado a salutare anche Emma di 6 anni che ci scrive: ciao, noi oggi pomeriggio siamo tutti a teatro per vedere il mio saggio di danza. Emma, ma l'emozione a quanto sta? Mamma mia, ma è il primo saggio? È il primo saggio, la prima volta, oppure hai fatto anche altri saggi magari anche in passato e sei un pochino più preparata, anche se effettivamente insomma l'emozione c'è. Bello, bello, facci sapere come è andata. E poi ancora c'è chi dice: ciao, oggi giornata diversa, pulizia, orto e giardino. Ci sta, visto insomma che la giornata è bella, quindi passiamo anche diciamo fuori casa, quello che è il tempo che fa bene. Detto questo, allora, ancora i vostri messaggi continuano ad arrivare, vi ricordo potete far sentire live la vostra voce con i messaggi WhatsApp vocali. Nel frattempo sentiamo la voce di James Blunt.

0: Radio Company con Michela J, con il nostro Pacio Pacini, in questo 17 maggio che non sapevo, ma per fortuna abbiamo i nostri ascoltatori preparatissimi. E che cos'è oggi? Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Pasquale, ho 14 anni, potreste fare gli auguri che oggi è il mio onomastico, grazie.
0: Ma certo, tantissimi auguri di buon onomastico a te Pasquale e a tutti i Pasquali in ascolto ovviamente. Cosa, cos'era? Non era lui questo, era Pacio, vabbè. Allora poi, buongiorno ragazzi, ci scrivono, io e il mio compagno stiamo andando a Caorle per la festa di primavera, grazie per la compagnia, ma grazie a te ovviamente, e una bella e buona festa di primavera ovviamente nella meravigliosa Caorle. E poi ancora vado a recuperare tutti i vostri messaggi, vado a salutare René, Adriana, Nicole e Avril che ci scrivono buongiorno, noi siamo in viaggio verso Coccanile per una cresima, quindi insomma una buona giornata di festeggiamenti a voi ovviamente. E 3332 688 688, ma certo che c'è ancora spazio, magari uno si chiede ma possiamo ancora mandare, ma certo che sì, potete continuare a raccontarci

0: che no, sia dentro casa che fuori casa, oppure c'è qualcos'altro che ovviamente vi va di condividere con noi, ma non solo, anche col resto degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company. Sapete cosa facciamo? Caffè virtuale e torniamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: E John Cine con One More Time, gli 883, il remix di Lenot e Wickfield con Saturday Night, i tre protagonisti di Botta da 90 di questa domenica. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nika. Ci risentiamo domani mattina puntuali, presto presto, ore 6, vi aspettiamo con Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company da Fabio De Magistris per il nostro appuntamento, quello del weekend. Ritorna Company Maximum, con me c'è Stefano Bosco, sarà lui quindi ad occuparsi della parte tecnica sino alle ore 20. Tanta musica da riascoltare, tante canzoni come sempre, come nel nostro stile all'interno di questo spazio, e subito una delle canzoni che stiamo sentendo veramente molto in queste settimane qui su Radio Company si intitola Bossa Nostra ed è il nuovo di Gaia.

0: The Colors per qualche minuto su Radio Company, era Rolling Stones, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui all'interno del nostro appuntamento di oggi, domenica, ed è la canzone che ci porta ad una brevissima pausa. Ci fermiamo, ritorneremo tra poco e riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Company, ancora una buona domenica a tutti da Fabio De Magistris, da Stefano Bosca che è in regia. Siamo all'interno del nostro appuntamento Company Maximum. Arriveremo intorno alle ore 20 come ogni domenica, dove incontreremo Tanita Ferrari e l'appuntamento poi della domenica sera, cioè Company Caffè. Adesso c'è Taylor Swift.

di Pezza qui su Radio Company, sono ritornate dopo l'esperienza di Sanremo di qualche mese fa. Nuova canzone, si intitola Porno, è quella che abbiamo appena riascoltato ed è la canzone che ci porta ad una brevissima pausa per noi. Tra poco però ritorneremo con un successo del passato e uno del presente.

0: venuto con Annalisa, questa è la sua canzone che conosciamo sicuramente molto bene, canzone estiva, il successo del presente. E prima c'era Diana King con il suo grande successo di un bel po' di anni fa, cioè Shy Guy. Siamo arrivati al termine dello spazio dedicato a Company Maximum, grazie come sempre a Stefano Bosca che si è occupato della regia. Vi lascio con Tanita Ferrari, sarà lei quindi tra poco a continuare con Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Scali fragili, sticche, spirali, dono.
3: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
4: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
3: Devi dire Belli Conte 4.0.
4: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
3: Bravo.
4: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
3: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound, the sound, the emotion, the emotion.
5: Amici, benvenuti, ciao, apriamo il nostro Company Caffè di questo 17 maggio, eccoci qua amici, come state? Che bello ritrovarvi, un grande abbraccio a tutti voi, agli amici della domenica sera di Radio Company e a tutti coloro che ascolteranno questa puntata prossimamente, perché ogni puntata di Company Caffè diventa un podcast e quindi lo puoi riascoltare quando vuoi. Parleremo dei pinguini tattici nucleari questa sera, di Coez e poi anche di questo: più a lungo si rimane singole, più è difficile legarsi a qualcuno. Saluteremo anche tutti gli amici di Jesolo e tanto altro ancora. Tutto questo nel nostro Company Caffè di questa sera. Io sono Tanitia Ferrari, con me naturalmente in regia c'è il nostro Stefano Bosca che si occupa di tutto, della gestione del suono di Company Caffè. Un abbraccio a Fabio De Magistris che sceglie tutto quello che ascolteremo anche stasera e ovviamente vi saluta come sempre con grande affetto il nostro Mauro Tonello, l'ideatore di Company Caffè. Subito un grande artista che farà un concerto molto presto a giugno a Firenze, Robbie Williams.

0: Elisa, che voce strepitosa che ha Elisa, ed è tra l'altro anche in grande forma, l'abbiamo vista di recente, anzi io vi invito, fermati un attimo, entra sui social di Radio Company, perché no, anche magari utilizzando l'account ufficiale Instagram di Radio Company, ci cerchi, ci trovi e ci sono tantissimi contenuti, tutti quanti da guardare, ascoltare, tra questi c'è anche una performance recente di Elisa che è veramente incredibile, pazzesca, una voce stupenda, ma come vi dicevo è veramente in gran forma, è molto attenta a vari aspetti della vita, ovviamente l'alimentazione, lo sport, tutte queste cose, molto tempo da dedicare anche a se stessa, alla famiglia, alla sua serenità, e tutto questo ovviamente aiuta, certo che aiuta. Ricominciamo tra poco, buonasera amici, ciao, Radio Company con voi, con Company Caffè, anche questa sera fino alle 23.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Amici, benvenuti, buonasera a tutti voi in questa domenica 17 maggio. Ciao. Come faccio a non salutare chi sta ascoltando questa puntata? Magari, che ne so, nel mese di novembre, dicembre del prossimo anno. Company Caffè, tutte le puntate di Company Caffè anche in podcast, quindi puoi ritrovare il nostro mood ogni volta che ti va. Allora, di chi parliamo adesso? Si è parlato molto sui social in questi giorni di Marilyn Monroe, perché 100 anni dopo la nascita di questa icona, questa grande, strepitosa, incredibile icona Marilyn Monroe, il mito torna a far parlare di sé come non mai. Perché? Perché a Los Angeles c'è una importante casa d'aste che ha messo sotto i riflettori una collezione esplosiva. Quindi se avete tra di voi qualcuno che ancora oggi impazzisce per Marilyn Monroe, a Los Angeles ci sarà questa collezione esplosiva messa all'asta, in cui all'interno verranno presentate tante cose. Pensa, circa 80 pezzi tra lettere private, quindi lettere d'amore, anche molto intime, appunti, disegni che promettono di svelare, diciamo, il lato più intimo e vulnerabile di questa diva mai dimenticata e sempre contemporanea.
1: Lui era un

0: la stella di
1: Radio Company Caffè, il sottile

0: Giorgia, quando una stella muore, che voce pazzesca, questa incredibile artista di casa nostra che porta la sua voce ovunque. E lei stessa ha dichiarato, mi ricordo un'intervista di diverso tempo fa in cui lei disse sì, magari ci sarebbe stata l'occasione anche di fare dei concerti molto importanti, di aprirmi per così dire a livello internazionale, ma la mia è stata una scelta diversa. 30 anni di carriera per Giorgia e quindi la salutiamo, ciao Giorgia. È impossibile non partecipare al tuo prossimo concerto. A tra poco con Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Oh, senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Company.
6: Radio Company Caffè.
7: Company Caffè.
1: Radio Company Caffè.

dice buonasera, ciao. Abbiamo sognato un po' ritrovando la voce di George Michael stasera. Allora amici, come state? Tutto bene? Tutto ok? Io lo so, perché noi ogni anno e in questo periodo incominciamo a salutare tutti i fratelli di, i genitori di, i morosi, le fidanzate di, tutti i ragazzi che si stanno preparando per l'esame di maturità. Ci vuole ancora un po' di tempo, però questo è il periodo in cui si sistemano molte cose, si fanno gli ultimi compiti in classe, si sistemano le interrogazioni, si lavora a tutto quello che poi si dovrà presentare all'esame di maturità, e quindi è un periodo molto complesso. E quindi il nostro abbraccio davvero è per tutti voi, per chi magari è in macchina questa sera, sta ascoltando Company Caffè e sta pensando a chi è a casa, sta sistemando, sta incominciando a sistemare tesine eccetera, oppure sta pensando no dai, è ancora così lontano l'esame di maturità. A tutti voi un grande abbraccio, a chi lo farà, ma anche a tutte le persone che in questi giorni, in questo periodo, in quest'ultimo mese è lì a casa e ha appunto un adolescente che si sta preparando a questo momento importante, perché ovviamente l'esame di maturità chiude una porta importante della vita. Francesco Renga ora con noi, Il mio giorno più bello nel mondo.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Shake Your Down con noi stasera nel nostro Company Caffè. Allora, io vorrei anche salutare questa sera un artista che ha firmato un brano per la serie di Zero Calcare. Stiamo parlando di Coez, perché qualche giorno fa, sono passate cose una decina di giorni, lo scorso 8 maggio è uscito Ci vuole una laurea, il nuovo singolo di Coez realizzato per la colonna sonora della serie animata firmata da Zero Calcare, di cui tanto si parla. Il brano, tra l'altro, anticipa l'arrivo della serie Due Spicci, che sarà in uscita su Netflix a partire dal prossimo 27 maggio. Benvenuti amici, sei su Company, tra qualche minuto ricominciamo con Company Caffè.

0: Amici, buonasera, benvenuti Radio Company e Company Caffè. Un abbraccio, un saluto a tutti voi che ci seguite da tanto tempo, ma anche a te che magari sei con noi da qualche secondo. Fai così, se ti va, molla tutto, entra su Instagram, utilizza l'account ufficiale di Radio Company, ci cerchi, in un attimo ci trovi, e lì trovi tutto quello che abbiamo postato in questi ultimi giorni, ma anche già da tanto tempo. Naturalmente ci sono molti reel, molte cose da guardare, da ascoltare, anche da leggere, perché no? Trovi anche una piccola parte della canzone protagonista di stasera del nostro Company Caffè, perché tra poco parleremo di loro. Se vuoi subito ascoltarla un po', appunto su Instagram Radio Company la trovi adesso, subito, così tra l'altro dai un'occhiata anche il video che è bellissimo. Protagonisti, tra poco parleremo di loro, Pinguini Tattici Nucleari e il loro nuovo singolo.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli,

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.